0: 35 numara Chill 77 Papa Ute.
1: Ute Papa Ute. Ute Papa Ute. Ute Papa Ute. Ute Ute Papa Ute.
0: 34 numara David Guetta Prayer. Otuz üç numara Bauza, Magnetic.